belli. Belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli. Farra belli. Farra belli. Belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli.